0: Che fronte da mue sino furia
1: di maine che fronte.
0: E srent man charmango.